piace. Rosse, rosse, a rosse, rosse, rosse. C'è tango, c'è tango, c'è. Chi madra, chi madra.